e una bantwana la sibekene mara khona lo ngimpekile ukukhuluma naye fast.

0: Esce pezzo yankee,
1: no?
0: E che c'è ma? E hambo yo che? E cocotta, esce pezzo yankee,
1: no?
0: E che c'è ma? E hambo yo che? E cocotta, ahi pezzo yankee,
1: no?
0: E che c'è ma? E hambo yo che? E cocotta, ahi pezzo yankee,
1: no?
0: E che c'è ma? E hambo yo che? E cocotta, ahi pezzo yankee,
1: no?
0: E che c'è ma? E hambo yo che?